Stamattina ci siamo decisi a fare il Giro d'Italia, non in bicicletta, alla Bartali e Coppi. Il giro lo facciamo a note musicali, con l'aggiunta di qualche allegra battuta comica. Partiremo stamattina dalla Romagna, poi giù, pian pianino, verso Udine, Trieste, Venezia, poi Verona, Capri. E via, poi verso le terre d'Abruzzo ed un'occhiata tra le terre di Sicilia e Sardegna. La speranza è che ci siano ascoltatori da questi angolini d'Italia che ci seguono. Onestamente parlando, filiamo al buio. Tocca a voi fare un po' di luce. La musica, dicono, allunga la vita. Il brano che segue vi dà una spinterella.

anche stamattina siete in compagnia di Luciano e Franco. Noi per via aerea oppure assalti mortali stamattina gironzoleremo musicalmente fra i diversi paesi, città e borgate. Dopo l'allegra passeggiata a Canora con Casadei che ci ha illustrato la Romagna, eccola qua un'altra partenza sempre musicale e anche allegra che arriva da Trieste. Questa è la città della Bora, la famosa Bora, che annualmente scoperchi i tetti delle case e fa volare le tegole senza distinzione. Trieste è una città di mare e proprio dal suo porto molte navi hanno salpato con destinazione Australia. Qualcuno di voi sicuramente ricorda il Toscana, che era, dicono, una nave ospedale durante l'ultima guerra mondiale. Chi ha viaggiato con questa nave, lì ci sono voluti 45 giorni per toccare il suolo d'Australia. E se l'è qua in giro, stamattina sarà sicuramente un allegro pensionato.

0: Quella che segue è una canzonetta per un signore che ci sveglia sempre presto al mattino. È un poveretto cacciatore di lepri, è un Don Giovanni stagionato, ma la stagione buona, dice, è del passato. E adesso vive di ricordi e passa il tempo ad acchiappar i tordi. Il signore è magro, dritto e arzillo e somiglia tutto ad un birillo.
1: Pensate, si fa chiamare Don Giovanni e, come dice lui, combina sempre dei malanni. Infatti ieri ha dato un pizzicotto alla Marietta che pedalava pacifica la sua bicicletta ed era di mattina verso le 8 e dietro a lei, pensate un po', c'era il marito poliziotto. Non vale la pena gridare ai ai ai, il poveraccio adesso è fino al collo dentro i guai. Però dice che alla fine la vita è sempre color di rosa.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: One word, one music.
3: Radio 4 EB trasmette sui 98.1 FM. Vi ricordo il nostro numero telefonico 32408686.
4: One word, one music.
5: Radio 4 EB. Chiamaci al numero 32408686 durante le pause musicali.
6: L'era romantica sembra sia tramontata da un bel pezzo. Adesso spande in giro tutta musica rock. Cambiano i tempi, dicono, e cambia tutto. Se cambia tutto, allora bisogna adattarsi, ma ogni mente, ben lo sappiamo, pensa alla sua maniera. E qui abbiamo una signorina che si chiama Giulia.
7: Dal come si descrive, deve essere biondina e magroletta, piena di vita, col gran desiderio di esplorare il mondo intero. Non è arrivata in Australia con l'autostop, manco su una barchetta, però, racconta, sta girando in bicicletta. È giovane, piena di vita e ama le musiche e canzoni di ieri. E noi fra le mani abbiamo un titolino che si presenta come la piemontesina.
6: Quindi diciamo, buone vacanze figliola, e adesso fai quattro bei salterelli.

0: E da questo angolo di mondo, di tanto in tanto, noi facciamo una scappatina per rivedere le vecchie contrade. E proprio perché viviamo al sol dei tropici, il desiderio di fare una gran sciata tra le nevi, specialmente quelle di Cortina, il desiderio è immenso. E guarda un po', ha chiamato lo studio una signorina, la quale viene, pensate, proprio da Cortina d'Ampezzo.
1: Voi ci ha detto venite qua su per scivolare tra la neve, io sono arrivata qua col desiderio di saltellare tra le onde e sino adesso mi sono divertita tra le acque della vostra Costa d'Oro e tra poco sarò su un'altra sponda, pensate, sarò al North Coast e chissà mai, forse mi ci troverò in groppa a qualche bel balenottero.
0: La mia, devo dirlo, è davvero un'allegra vacanza e vorrei che continuasse un'eternità. Direte che il mio è un pensiero pazzo. Lo dico che il mio è solo un sogno. Ora vi lascio con un briciolo di Cortina.

Venerdì scorso vi abbiamo appena menzionato il Vesuvio per ricordare l'eruzione avvenuta proprio in agosto del 79° anno d.C. Quell'eruzione ha sepolto Ercolano e Pompei ed un gran numero di abitanti colti di sorpresa. Da un secolo forse più gli scavi riportano alla luce, la tragedia del passato. Oggi, camminando lungo quelle vie, attimi di vita tornano alla luce. Tra le rovine del tempo si rivive quell'era lontana e più di una lacrima bagna purtroppo le sacre pietre. Nel silenzio, fra le pietre del passato, spinge la fantasia a far rivivere il tempo che fu. E così, attentamente osservando, figure appaiono agli occhi. Per voi, se vi ritroverete anche voi fra quelle figure, Roma è lì che aspetta, come Ercolano e come Pompei.

0: Stai ascoltando Radio 4 ed I.
1: Grandi artisti italiani di sempre. Laura Pausini, Ligabue, Piccola Stella, Jovanotti, Negramaro, Elisa, Tiziano Ferro, Giorgia, Bocelli, Zucchero, Vasco Rossi, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Antonello Venditti e tanti altri.
0: Stai ascoltando Radio 4 ed I. Chiamaci al numero 32 40 86 86 durante le pause musicali.
2: Sicuramente lo dicono tutti, il tempo vola. Il signor tempo non c'ha le ali, svolazza cheto cheto e all'improvviso ti mette al tappeto, purtroppo. Finché siamo qua, vale la pena mettersi a cantare, dicono. Questo è un messaggio per ogni ascoltatore, perché ridere e cantare fa un gran bene a tutte le ore. Ecco perché vi svegliamo alle 8 per dire a tutti: c'è ancora tempo, cari amici, per far fagotto.

0: SSI's World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection, and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations.
1: Per chi non lo sa, tutte le feste italiane esercitano il loro fascino, ma se siete alla ricerca di un evento davvero curioso, raccomandiamo l'esilarante spettacolo offerto dal Bravio delle Botti. Stamattina, Katie, facciamo una diversa scappatina. Interessa tutti i paesani. Siamo a Montepulciano, a sud di Siena, e qui si fa il Bravio delle Botti, che è un'eccitante gara tra le 8 contrade della città che lottano per vincere l'agognato Bravio, un panno dipinto raffigurante il ritratto del santo patrone della città. La competizione è molto impegnativa e vi lascerà letteralmente con fiato sospeso.
2: Gli sfidanti di ciascuna contrada devono spingere e far rotolare, pensate un po', enormi pesanti botti di legno per circa un chilometro in salita attraverso le viuzze del centro storico. Ciascuna botte viene spinta da due forti spingitori fino al traguardo proprio di fronte al bellissimo Duomo di Piazza Grande.
1: Il Bravio delle Botti è fortemente radicato nelle tradizioni della città. Le sue origini risalgono al XIV secolo, quando la corsa si svolgeva effettivamente a cavallo. Solo in tempi più recenti è stata trasformata in una competizione con l'uso di botti. In realtà, dal momento che Montepulciano è universalmente nota per la produzione dell'eccellente vino rosso nobile di Montepulciano, venne l'idea di utilizzare le botti del vino.
2: Il Bravio delle Botti, quindi, può diventare la scusa perfetta per visitare una delle più belle città d'arte della Toscana e gustare piatti della tradizione locale accompagnati dal superbo rosso di Montepulciano. Il rosso che segue, invece, viene da tutt'altra parte d'Italia e se ci vuole far figura la si fa con un cin cin.

La festa del papà. La Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane invita tutti i membri, amici e lettori di Rintocchi a festeggiare insieme la festa del papà. Il sabato 5 settembre a mezzogiorno nella sala della chiesa di Sant'Anna, 127 Nelson Street, Kalinga, parcheggio su strada e fuori strada. I biglietti sono adulti $55, bambini $20. In un'atmosfera familiare sarà servito un pranzo di 3 portate accompagnati dalla musica di Frank Gibellis. Tanti premi della ricca lotteria per tutti. Per informazioni e prenotazioni contattare Nerina La Spina al 3357-1220 o Dino Varicchio 0422-302-049. E ricordate la data, il 20 settembre prende il via la Festa d'Italia all'Exhibition Grounds. La giornata sarà tutta italiana.

0: Lui si fa sentire così. Tu, nella giungla della pubblicità, hai una possibilità migliore. Fatti sentire su
1: Radio 4EB,
0: la radio che fa volare alto i tuoi affari.
1: Chiamaci al numero 32 40 86 00. Stai ascoltando Radio 4EB.

0: Più di qualcuno va dicendo che si campa una volta sola.
1: E chi non c'ha l'auto va girando in carriola.
0: Questa è la storia di un certo Gigino.
1: Bloccato nell'auto per aver bevucchiato un po' troppo vino.
0: Adesso lo sa che senza licenza non si può guidare, quindi una gran fregatura dove camminare.
1: È un peccato che la cosa capita ai vecchi pensionati, ai quali per campare vanno a piedi scalzi come i frati.
0: Ma tira a campà il nostro Gigino, pagata la multa, si riattacca al suo vino e pensando alla sua munda, tacca a canticchiar la Rosamunda. E questo per Nino, eh?
1: Per Nino.
0: Per Nino.

Ascoltatori, seguite e reclamizzate i nostri programmi radio che vanno in onda mercoledì mattina dalle 8 alle 9 con Duilio, giovedì mattina dalle 8 alle 9 con Giuseppe e venerdì mattina sempre alle 8 alle 9 con Luciana e Franco. Ed ora siamo arrivati alla fine di questo programma. Franco ed io ci ecclesiamo dandovi appuntamento a venerdì prossimo alle 8. Buona giornata e buona settimana.